domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Luca D'Alessio, LDA con H7, due grandi amici che ci hanno regalato la loro Santa. L'ultima canzone, quella che arriva dopo la loro esibizione sanremese sul palcoscenico dell'Ariston. Qui a Radio Padova in mattinata, invece per noi, prima dell'appuntamento con l'agenda, il nostro almanacco. 12 maggio, santo del giorno, anzi santi del giorno, in questo caso santi Nereo ed Achille. Di sicuro Nereo c'è perché lo abbiamo salutato attraverso Alessia nella giornata, nella mattinata di ieri, visto che c'era un anniversario di matrimonio importante lo scorso weekend, ovvero il 31esimo anniversario di matrimonio. Ancora tanti auguri quindi a Nereo, a questo punto per l'onomastico, per il santo del giorno, ma anche Achille merita un saluto e un augurio di buon onomastico. 1967, 12 maggio, alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra, i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico, sempre all'avanguardia. 1974, in Italia invece, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no con il 59,3%, affluenza che sfiora, pensate, un dato importante, l'88%. 2000, la Tate Modern Gallery di Londra apre i battenti. Tate Modern Gallery, che ho avuto il piacere di visitare e di vedere con tante bellissime opere esposte al suo interno. 2002, l'ex presidente statunitense Jimmy Carter invece arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, divenendo il primo presidente americano, in servizio o meno, a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 59. Compleanno di oggi, Andrew Hove, atleta italiano, 12 maggio 1985, ma anche ricordiamo il grande Zeman, allenatore ceco, 12 maggio del 1947. Nasceva nel 28 invece il grande compositore statunitense Burt Bacharach. È tutto per la nostra agenda, che torna domani alla stessa ora, tra poco invece Venusia con l'oroscopo, ma prima Eros Ramazzotti, Vita ce n'è.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 12 maggio 2026. Ariete, accompagnati da Marte nel segno che esalta la vostra intraprendenza, sapete come muovervi nel mondo degli affari, ma siate cauti se dovete affrontare questioni che riguardano il patrimonio o un'eredità. E voto 8-. Toro, cercate di approfittare del breve passaggio di Mercurio nel segno al fine di ottenerne vantaggi interessanti anche in chiave futura per la professione. Sereno il dialogo amoroso e voto 8. Gemelli, la quadratura della luna potrà causare un po' di confusione, pertanto sarà necessario non perdere la concentrazione e voto 8-. Cancro, godete dei favori di Mercurio e la vita lavorativa non vi causa preoccupazioni, così come, grazie alla luna amica, anche la vita affettiva vi dona emozioni da assaporare senza fretta. E voto 7+. Leone, la presenza di Venere e Marte in segni amici favorirà un appagante clima domestico, così forse avrete maggior energia da dedicare alle eventuali difficoltà che state riscontrando nell'ambiente professionale. Voto 8-. Vergine, Mercurio vi guarda con benevolenza, tuttavia oggi per la luna dissonante potreste non sentirvi così sicuri sia nella gestione degli affari come in quella domestica. Serata per rilassarvi e voto 8-. Bilancia, avete in Venere positiva una bella energia che nonostante non siate del tutto liberi di esprimere, vi rende sereni in particolare nelle relazioni sentimentali. Il vostro voto è 7+. Scorpione, l'aspetto armonioso della luna dovrebbe indurvi ad essere più accorti con lo scopo di arginare le insidie che per Mercurio dissonante possono rendervi distratti nell'affrontare la situazione lavorativa. Siate dunque vigili e voto 8-. Sagittario, bene il lavoro, a causa di Venere e Luna in posizione ostile, non tutto sembra voler andare per il verso giusto nei rapporti familiari, ma non usate forzature e voto 7. Capricorno, la fortuna in ambito professionale vi sorride grazie a Mercurio positivo, tuttavia sarebbe opportuno dedicare le vostre forze solo agli affari correnti, adottare un atteggiamento attendista per quelli a lunga scadenza. Buono il dialogo amoroso e voto 7+. Acquario, siete sotto la protezione di Marte, tuttavia in questo periodo dovreste usare più l'astuzia che la determinazione, in particolare nel lavoro. Amore piacevole, voto 8-. Pesci, la luna, anche oggi nel segno, vi invita ad essere attenti al benessere di coloro che amate, ma con maggiore impegno. E voto 7+. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Scusa se...

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Radio Padova Meteo.
5: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sul Triveneto nel corso della mattinata di martedì. Con residue infatti precipitazioni sparse, ma inizieranno poi dal pomeriggio a farsi strada ampie schiarite. Le temperature massime per il momento si manterranno pressoché stazionarie, con valori compresi tra i 18 e i 22 gradi. I venti saranno in rinforzo, soffieranno infatti a tratti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Rimangono canzoni da karaoke, quelle di 883, tra le più scelte quando si tratta di fare feste e bisboccia nei locali che ancora intrattengono il proprio pubblico, i propri avventori con il karaoke. Era Bella Vera, canzone del 2001, canzone che quindi festeggia quest'anno i 25 anni. Ora è arrivato il momento di Takashi e Ketra, Tommaso Paradiso e Jovanotti insieme a Calcutta, qui a

0: Due grandi della musica italiana, stiamo parlando di Giorgio naturalmente e Tiziano Ferro, che ha composto la canzone che hanno cantato insieme, canzone che, come avete sentito, ci avvicina alle ultime notizie, la redazione incalza infatti, quindi non perdiamo altro tempo, andiamo con la prossima di Olly e Giulie qui a Radio Padova con Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Manca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Io

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.

0: Padova News.
1: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco. Con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 3 minuti.
4: Beh, si nota che è in fase di miglioramento il tempo dopo la giornataccia di ieri, tanta grandine e pioggia. Poi ne parliamo perché ci sono e sono stati registrati anche dei danni. 7-4 minuti, torniamo alla musica con Negramaro.

0: di nuvole e lenzuola che abbiamo lasciato però per iniziare una nuova giornata, questa di martedì, oggi 12 di maggio. Volevo inviare un saluto e un abbraccio forte a Ilari di Treviso, che è pronta per una nuova avventura. Da fine agosto nuovo lavoro, lascia dei colleghi meravigliosi ma con i quali ha trascorso ben 22 anni, quindi un pezzo della sua vita, un pezzo della sua storia personale. Quindi in bocca al lupo per questa nuova avventura, Ilari, ti accompagniamo come sempre con la nostra musica e lo facciamo anche in questa mattinata che arriva dopo un pomeriggio veramente brutto dal punto di vista meteo, con una grandinata passeggera che nel Padovano per esempio ha fatto dei danni, anche se si parla di danni contenuti. La Marca Trevigiana pure colpita da una forte grandinata nel pomeriggio, tardo pomeriggio di ieri, tra le 18 e le 20 di ieri sera. Buona parte della provincia euganea per esempio, come vi dicevo, è stata interessata da precipitazioni di una certa importanza, tuttavia il fenomeno, fanno sapere, è durato pochi minuti e non si segnalano criticità. Però insomma la preoccupazione è tanta quando arrivano queste ondate di maltempo repentine, insomma uno pensa subito al peggio. Vabbè, sentite, oggi invece guardiamo al cielo che migliora, come ci suggeriva Sofia Inglese di Trebi Meteo prima, visto che il tempo in via di miglioramento, soprattutto ampie schiarite sono previste nel corso del pomeriggio.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: C'è un po' e un bel po' di Sud America in O che sarà con Ivano Fossati e Fiorella Mannoia qui a Radio Padova Ritmo Italiano. A proposito di Sud America, un argentino ieri ha battuto Flavio Cobolli, stiamo parlando di internazionali di tennis al Foro Italico di Roma. Si sperava in un Cobolli in forma che potesse passare il turno e presentarsi agli ottavi insieme a Sinner e anche a Pellegrino, Andrea Pellegrino. Tra l'altro questi due si affronteranno nella giornata di oggi, derby italiano, siamo certi che passerà un italiano, ma anche se sappiamo più o meno chi potrebbe essere tra i due, visto che Sinner ultimamente è imbattibile, diciamo che comunque la speranza di avere un italiano ai quarti c'è già ed è certa, sicura praticamente. Staremo a vedere, intanto un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti, i nostri tennisti impegnati sul campi di terra all'internazionale di tennis, in bocca al lupo anche a Jasmine Paolini e Errani, Sara Errani, che ieri hanno vinto pure con un derby italiano pure lì. 7:16 minuti, 328 319 8000, invece la nostra linea WhatsApp, vi sto leggendo, siete in tanti anche oggi, grazie per i vostri saluti di buongiorno, ricambio davvero di cuore.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: 1979, Loredana Bertè, uno dei suoi grandi successi da repertorio, dedicata a voi che in questo momento state viaggiando. Tra poco infatti ci occuperemo di informazione spicciola per chi è al volante, vi informeremo sullo stato del traffico collegandoci come sempre con la centrale operativa di Viaggiando. Rimanete con noi.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: I wanna make it big and have some really big fun.
1: Radio Padova Country.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
6: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
7: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
6: Ma fino al 16 maggio.
7: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
8: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
9: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio.

0: settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon inizio di giornata sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si viaggia in coda fra la Tisana e l'innesso con la 28 Porto Gruaro-Pordenone in direzione Venezia. Ci spostiamo sul bivio A4 A31 questa notte fra le 21 e le 6 per lavori. Resterà chiuso il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdastico per chi proviene da Milano e si mette in A31 in direzione Piovene. Ci spostiamo quindi sulla tangenziale di Mestre fra le 22 e le 5:30. Nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio resterà chiuso il tratto compreso fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Local News. 7:29 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. I comuni di Padova e provincia chiedono il biglietto unico regionale. Parliamo di trasporti. 11 amministrazioni comunali hanno infatti approvato le mozioni per chiedere l'integrazione tariffaria del trasporto pubblico. Lo scopo è ridurre i costi degli abbonamenti, semplificare gli spostamenti tra bus e treni e introdurre ancora delle agevolazioni. Venezia, incidente tra bus e tram sul Ponte della Libertà, feriti un autista e una passeggera. Traffico in tilt verso le 20 di ieri sera, il conducente dell'autobus a CTV soccorso dal SUEM, circolazione ripartita poi alle 22:25. Vicenza, Monte Galda, se vuoi salvare te e tuo figlio devi fare come ti dico, madre vittima di ricatto, truffa da oltre 130.000 euro. Denunciato un 24enne che per anni ha falsamente prospettato l'esistenza di gravi e inesistenti problematiche giudiziarie a carico del figlio ventenne della donna. Treviso, nuova pavimentazione, riorganizzazione dei parcheggi, così rinascerà Borgo Cavour, Cassugana, dopo i lavori ai sottoservizi in tutto il quadrante eseguiti con l'ATS nei mesi scorsi, sta valutando la riqualificazione della strada. A Rovigo adesso albero si abbatte sulla Transpolesana, automobilista ferito a Frattapolesine, l'uomo è stato estratto dai pompieri e affidato ai sanitari del SUEM 118 che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento. Belluno, l'inchiesta sulla morte del bimbo travolto dal muletto. Lucas non poteva stare in quel piazzale. In corso le indagini sulla morte di Lucas De Marc, 6 anni, come sapete, travolto dal muletto guidato dal padre nel piazzale della ditta di famiglia a Sedico, attesa per i funerali. A Verona infine strappa via la collana a un giovane, poi le minacce con il coltello, 22enne in manette. Il fatto è avvenuto sabato scorso nel centro di Verona. La vittima e i suoi amici si sono rivolti ai carabinieri che in poco tempo sono riusciti a individuare il sospettato e a fermarlo dopo un inseguimento. È tutto per questa edizione locale della News, la prossima vi aspetta come sempre a 1:00.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Si è ritagliato il suo spazio tra i cantanti di oggi, Rove con Femmina, canzone che ci accompagna all'appuntamento con il meteo. Insieme a Sofia Inglese andiamo a scoprire come sarà la giornata oggi.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sul Triveneto nel corso della mattinata di martedì. Con residue infatti precipitazioni sparse, ma inizieranno poi dal pomeriggio a farsi strada ampie schiarite. Le temperature massime per il momento si manterranno pressoché stazionarie, con valori compresi tra i 18 e i 22 gradi. I venti saranno in rinforzo, soffieranno infatti a tratti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Francesca Michelina, Radio Padova, ritmo italiano, con la canzone intitolata appunto Francesca, alle 7.43 del mattino. Buon inizio di giornata, buon martedì 12 di maggio. Un saluto ai nostri amici pendolari, per i quali ci sono novità. Accennavamo a questo durante il nostro radiogiornale locale per le 7 province venete. Il comune di Padova e altre amministrazioni comunali della provincia hanno approvato una serie di mozioni per chiedere l'introduzione del biglietto regionale unico per il trasporto pubblico. I primi comuni ad aderire sono stati Vigo d'Arzere, Padova, successivamente Saonara, Vigonza, Selvazzano Dentro, Piazzola sul Brenta, Este, Baone, Brugine, Stanghella, per citarne alcune. Nel capoluogo la proposta è stata apprezzata anche dal primo firmatario, il consigliere Pietro Bean, che grazie al contributo della segreteria si sono dati da fare subito per cercare di mettere in pratica questa che è un'idea condivisibile. Insomma, la proposta del biglietto unico prevede l'integrazione tariffaria degli abbonamenti delle 11 aziende di trasporto pubblico nel Veneto, insomma frammentarie e come sentite abbastanza, cioè, ben diffuse ma numerose. Allora, a questo punto ne trarrebbe vantaggio il pendolare. Il costo medio mensile di un abbonamento potrebbe scendere di qualche decina di euro. Speriamo sia davvero così, soprattutto per voi che a quest'ora del mattino siete in viaggio per andare al lavoro.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Il benvenuto rivolto a voi che avete scelto di passare con noi di Radio Padova le prime ore della mattinata ascoltando musica, e così è successo anche con Laura Pausini. Buongiorno ancora e bentrovati, ci stiamo avvicinando alle 8, Max Dupré con voi fino alle 9, poi seguirà naturalmente nella seconda parte di mattinata Luca Lazzari che vi porterà fino a mezzogiorno. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000, dove vedo arrivare di tanto in tanto vostre immagini sulla grandinata di ieri nel tardo pomeriggio tra le 6 e le 8. Una grandinata violenta in alcune zone della Marca Trevigiana e non solo, anche nell'Alta Padovana fino a Cittadella. C'è da augurarsi e ci auguriamo tutti che non abbiano fatto danni eccessivi e che insomma la situazione sia naturalmente sotto controllo. Speriamo davvero così, speriamo che le cose non siano andate malaccio. Ci stiamo avvicinando alle 8, dicevamo, vuol dire anche avvicinarsi alle ultime notizie tra poco con la redazione.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
7: Sono più furbi, sono più svegli i clienti della Brix. Spendono meno, mangiano meglio i clienti della Brix.
8: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
9: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
10: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
11: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
10: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
11: ErcoleTempoLibero.it.
12: Ecco, è successo. E ora che si fa?
13: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
14: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
15: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
16: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
15: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Antivirus, sono ancora 4 gli italiani in quarantena, 2 sono marittimi e sono in quarantena obbligatoria su istanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Il Ministero della Salute conferma che il rischio di contagio da antivirus in Italia resta basso, ma ha diffuso le regole per chi potrebbe aver avuto contatti con i passeggeri della MV Ondius, la nave focolaio. Una circolare spiegata così dal Ministro della Salute Zangrillo, intervistato dal TG1.
2: Questa circolare per dare informazioni alle regioni e alle aziende sanitarie, una prevenzione, una tutela, seguendo quelli che sono i protocolli nazionali e internazionali, nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
1: Dopo il rifiuto iraniano al piano di pace degli USA, Trump avverte: il cessate il fuoco è come un paziente in terapia intensiva, ha l'1% di possibilità di sopravvivere, e il presidente USA riunisce i vertici militari. Taranto, 5 i fermi per l'omicidio del 35enne del Mali avvenuto sabato nel centro della città, 4 sono minorenni. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Buongiorno amici. Bello poterlo dire, splende il sole a nord-est in questa mattinata di martedì, oggi 12 del mese di maggio. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, adesso con la grande voce di Francesco De Gregori. Radio.

0: Inizio anni 2000, era 2006, aderante, la voce naturalmente quella di Francesco De Gregori, il grande Francesco De Gregori, qui a Radio Padova alle 8:06, in una mattinata nella quale è bello pensare, anche solo pensare alle vacanze, anche se questo creerà non pochi disagi e problemi, proprio perché insomma la crisi internazionale, le guerre, il problema del carburante rende le vacanze un po' in chiaroscuro, insomma ancora non si sa bene come comportarsi. Infatti lo stretto di Hormuz, il caro gasolio che sta fiaccando il traffico aereo e poi il petrolio e la crisi in Medio Oriente sta generando questa incertezza crescente in vista delle vacanze estive. Vacanze estive che per chi ha acquistato autonomamente una vacanza vuol dire anche cercare di capire e orientarsi in caso di rimborso come fare. Ci sono e si sente sempre più parlare spesso di formule assicurative che hanno un costo in media tra il 3 e l'8% dell'intero viaggio, ma che, attenzione, non coprono tutti i rischi. C'è sempre la clausola scritta in piccolo che tu non hai visto e che ti mette in serie difficoltà al momento del bisogno. C'è il diritto al risarcimento fino a 600 euro a passeggero, per esempio, cosa diversa però dal rimborso. Il diritto al risarcimento è previsto se la cancellazione non rientra nelle circostanze eccezionali, la carenza di carburante lo è, mentre la decisione della compagnia aerea di tagliare voli a causa del caro jet fuel non rientra nelle circostanze eccezionali. Insomma, riescono in qualche modo ad aggirare la questione e metterti nelle condizioni di non portare a casa il tuo sacrosanto diritto di risarcimento. Però bisogna in quel caso lì poi affidarsi alle federazioni dei consumatori, alle associazioni dei consumatori, che hanno sempre una risposta buona, valida per aiutarvi in queste circostanze complicate. Nel frattempo l'augurio di buone vacanze però scatta lo stesso.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 12 maggio 2026. Ariete, accompagnati da Marte nel segno che esalta la vostra intraprendenza, sapete come muovervi nel mondo degli affari, ma siate cauti se dovete affrontare questioni che riguardano il patrimonio o un'eredità. E voto 8 meno. Toro, cercate di approfittare del breve passaggio di Mercurio nel segno al fine di ottenerne vantaggi interessanti anche in chiave futura per la professione. Sereno il dialogo amoroso e voto 8. Gemelli, la quadratura della luna potrà causare un po' di confusione, pertanto sarà necessario non perdere la concentrazione e voto 8 meno. Cancro, godete dei favori di Mercurio e la vita lavorativa non vi causa preoccupazioni, così come, grazie alla luna amica, anche la vita affettiva vi dona emozioni da assaporare senza fretta. E voto 7 più. Leone, la presenza di Venere e Marte in segni amici favorirà un appagante clima domestico, così forse avrete maggior energia da dedicare alle eventuali difficoltà che state riscontrando nell'ambiente professionale. Voto 8 meno. Vergine, Mercurio vi guarda con benevolenza. Tuttavia oggi per la luna dissonante potreste non sentirvi così sicuri sia nella gestione degli affari come in quella domestica. Serata per rilassarvi e voto 8 meno meno. Bilancia, avete in Venere positiva una bella energia che nonostante non siate del tutto liberi di esprimere vi rende sereni in particolare nelle relazioni sentimentali. Il vostro voto è 7 più. Scorpione, l'aspetto armonioso della luna dovrebbe indurvi ad essere più accorti con lo scopo di arginare le insidie che per Mercurio dissonante possono rendervi distratti nell'affrontare la situazione lavorativa. Siate dunque vigili e voto 8 meno meno. Sagittario, bene il lavoro a causa di Venere e Luna in posizione ostile, non

0: Tutto sembra voler andare per il verso giusto nei rapporti familiari, ma non usate forzature e voto 7. Capricorno, la fortuna in ambito professionale vi sorride grazie a Mercurio positivo. Tuttavia sarebbe opportuno dedicare le vostre forze solo agli affari correnti e adottare un atteggiamento attendista per quelli a lunga scadenza. Buono il dialogo amoroso e voto 7 più. Acquario, siete sotto la protezione di Marte, tuttavia in questo periodo dovreste usare più l'astuzia che la determinazione, in particolare nel lavoro. Amore piacevole, voto 8 meno meno. Pesci, la luna, anche oggi nel segno, vi invita ad essere attenti al benessere di coloro che amate, ma con maggiore impegno, e voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Un numero esagerato di canzoni per Raff. Questa è del 2015, un repertorio bello vasto e numeroso con eclissi totale. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con la viabilità, tra poco uno sguardo alla situazione del traffico con la centrale operativa di Viaggiando. Rimanete con noi.
1: Se ti piace questa musica,
2: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: Mentre dormivi sul prato, oh, oh.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Festa di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo code per traffico sulla A4 Venezia Trieste tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. A4 Brescia Padova, rallentamenti con code tra Montebello e Soave San Bonifacio in direzione Milano per lavori dovuti alla rimozione di un cartello pericolante danneggiato dal maltempo. Vi informo che questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina al bivio A4 A31 avverrà la chiusura per chi proviene da Milano e dovrà immettersi in A31 in direzione Piovene. Tangenziale di Mestre, dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale tra la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Biagio Antonacci, You and Me a Radio Padova, Ritmo Italiano, a Radio Padova, dove ci siamo accorti che c'è il sole che splende a nord-est e vale solo per alcune aree circoscritte, perché da Vicenza ci fa sapere Adriana piove, dalle parti di Montebelluna pure, grazie alla testimonianza di Orazio che sotto una pioggia battente ci ha inviato un filmato a testimonianza del fatto che il brutto tempo insiste in alcune zone a macchie di leopardo in questa nostra area del nord-est d'Italia. Attenzione invece voi che uscite di casa con il vostro monopattino, perché entro il prossimo 16 maggio, mancano solo un paio di giorni, poco più, i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro, quelle belle pesanti insomma. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo, stiamo parlando della targa, per via dell'alto numero di richieste. Lo afferma una nota a Assutenti, dice infatti che non è chiaro se chi ha già presentato domanda, per esempio, ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare oppure no. Il contrassegno va richiesto al portale dell'automobilista, farlo online, oppure rivolgendosi ad un'agenzia di pratiche auto. Tra bollo, diritti di motorizzazione e costi di produzione, il costo finale dell'operazione è di circa 35 euro per chi si attiva autonomamente e di circa 80 invece per chi si affida a un'agenzia specializzata che si occupa di tutto. Una volta inviata la richiesta e ottenuta la conferma, la targa va ritirata in motorizzazione e apposta sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo, rispettando l'orientamento, la verticalità e leggibilità soprattutto. Per chi circola senza, scatta questa sanzione amministrativa che va dai 100 ai 400 euro. Poi c'è l'obbligo di assicurazione, attenzione, perché tra un paio di mesi sarà necessario mettersi in regola anche da quel punto di vista, perché scatterà dal 16 luglio, ma non sarà sufficiente una generica polizza RC capofamiglia. Per avere validità legale, fanno sapere, l'assicurazione del monopattino deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, escludendo le polizze famiglia. Quindi di fatto si passa dall'ottenere la targa a richiedere anche il bollino dell'assicurazione. Intanto, andando per ordine, organizzatevi per recuperare la vostra targa del monopattino e poi mettetevi in regola anche con l'assicurazione.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Welcome to the Hotel California. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Radio Padova Meteo.
18: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Engles di Trebi Meteo. Residua instabilità sul Triveneto nel corso della mattinata di martedì. Con residue infatti precipitazioni sparse, ma inizieranno poi dal pomeriggio a farsi strada ampie schiarite. Le temperature massime per il momento si manterranno pressoché stazionarie, con valori compresi tra i 18 e i 22 gradi. I venti saranno in rinforzo, soffieranno infatti a tratti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
19: La Disco Italiana.
20: Da questo momento
19: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Con milioni di like, che vuol dire mi piace. Cominciai a credere davvero che tutto questo fosse amore sincero. Mi comprai una macchina e poi un aeroplano e poi un'astronave. Poi a mano mi chiedevano le mie opinioni.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Domenica.
1: Ritmi caraibici per Saif con Buona Domenica, la canzone che chiude questa nostra puntata di oggi martedì. Ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 6. Vi lascio con Luca Lazzari.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
2: E le canzoni che amerai.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Padova News.
1: Il focolaio di antivirus nella nave da crociera olandese. Rischio contagio basso, ma il Ministero della Salute diffonde una circolare che introduce la quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio. E restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, tutti asintomatici. 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Si continua a cercare la donna scomparsa con i 2 figli e i 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Monitorato soprattutto il Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere trovate nella casa del padre della donna che rivelerebbero una profonda sofferenza. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari siti italiani Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi, quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale svedese. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:03.
4: Danata 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Su Radio Padova, Tempo Reale con Luca Lazzari.
7: Lo schiavventure sentimentali.

Ragazze facili, Cesare Cremonini a Radio Padova, 9 e 8 minuti, buona giornata a tutti da Luca Lazzari. Questa mattina abbiamo visto un po' di sole a nord-est, speriamo sia così anche per le prossime ore. La nostra musica, i vostri messaggi al 328-319-8000. A proposito di sole, musica che già richiama l'estate, novità Francesco Gabbani, è Summer Funk.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
9: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
10: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
9: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
10: ErcoleTempoLibero.it.
11: Vederci bene è uno stile di vita.
12: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
11: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

I romantici di Tommaso Paradiso nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano, 15:31 in questa grigia giornata di maggio. Fulminacci, stupida sfortuna.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di maggio, sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Su Radio Padova, la Disco Italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Superauto SPA. A Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia. Di fronte alla fiera.
6: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
7: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio.

0: settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
1: Ma fino al 16 maggio.
2: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Genova News.
1: Bentrovati. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese che ha viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Restano in quarantena fiduciaria e sono asintomatici l'altro marittimo di Torre del Greco e la donna fiorentina. Tutti erano sullo stesso aereo. Risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. I campioni degli italiani attualmente in quarantena saranno inviati allo Spallanzani di Roma per le analisi. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia, ha chiarito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In gravissime condizioni il 23enne accoltellato al cuore nella notte in pieno centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due giovani, un italiano e un sudamericano, la vittima operata in prognosi riservata. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Alla stessa ora di lunedì le altre gare decisive per la Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15:59.
4: Questa è Radio Padova.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: You and Me è il titolo della nuova canzone di Biagio Antonacci nel pomeriggio di Radio Padova. Ritmo Italiano ha preceduto davvero di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Francesco Gabbani. Questa è un'altra cosa.
2: Tre canzoni in fila.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

E con Ernia e Berlino noi mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano. C'è anche Sara Toscano, Maledetto ti amo. Ti piace

0: Cordoba.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest, 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
5: Azienda Cadona presenta le

0: offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, parliamo ancora una volta della tangenziale di Mestre in direzione Padova, rallentamenti tra Castellana e Marghera. Verso Trieste si viaggia a rilento tra la rotatoria Miranese e Castellana e per traffico intenso si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27. Attenzione sempre in direzione Trieste, presente un veicolo in panne tra Terraglio e il bivio per la regionale 11. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 4 A31 per il traffico che proviene da Milano sulla A4 e si mette in A31 in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Prima di entrare in casa, stavo un'ora cercando.

Da Gente Amico con la sua Ai Ai, siete su Radio Padova. Ai Ai, abbiamo visto delle immagini davvero terribili nel veronese, insomma brutto tempo davvero. Andiamo a scoprire tra poco, allora lo facciamo con Nico Schiodetto, insomma il nostro esperto di questa sera di Trebi Meteo, che accoglieremo tra qualche istante per il nostro appuntamento come di consueto alle 19.30. Rimanete qui, prima c'è Max Pezzali con Eros Ramazzotti, come nei film.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:32 minuti, collegamento subito con Nico Schiodetto di 3B Meteo. Pendiamo dalle tue labbra perché insomma giornate difficili. Ciao Nico, eccoci qua.
2: Ciao Franco, ciao, buona serata a tutti quanti. Sì, ciao. Effettivamente c'è ragione, perché sono stati due giornate veramente di temporali forti, sì, violenti. Sì. Ieri grandi, ne ho visto un po' di immagini tra Lombardia e Triveneto, grandine anche di 4-5 centimetri. Insomma, la tempesta ha picchiato dura alcune aree anche in Veneto, sì, anche verso Treviso, Pordenone, e oggi invece, se non sbaglio, magari qualcuno ha visto dai social o proprio l'ha visto anche live, ho visto appunto un vortice, una tromba d'aria che si è formata tra la zona tra gli Euganei e i Belici. Magari c'è qualche ascoltatore, se vuole comunque segnalarlo, ho visto dai social oggi pomeriggio, non sembra aver toccato terra, non dovrebbe esserci danni, però visto dai social era veramente un bel cono bello, bello grande che scendeva dalla base del temporale, almeno i video che ho visto. E cosa è successo? È arrivata aria fredda, quindi sia ieri temporali forti che dalla Lombardia hanno raggiunto il nord-est, oggi invece dalle Alpi si sono mossi verso la pianura. Domani una situazione un po' più tranquilla, perché avremo appunto delle nuvole alte, comunque sempre un contesto di variabilità, nuvole alte vuol dire stratificazioni, velature anche spesse, ma senza precipitazioni, quindi okay, giornati domani più tranquilla. Invece tra giovedì sera e nuovamente tra venerdì poi e sabato, aria ancora fredda dal nord Atlantico, dalle isole britanniche, raggiungerà l'Europa centrale e anche il centro nord Italia, determinando di nuovo una fase a tratti piovosa o temporalesca sul nord est, quindi di nuovo verso il fine di settimana aumenta il rischio di qualche precipitazione anche a sfondo temporalesco, con un nuovo calo delle temperature, quindi le temperature non è che siano particolarmente miti in questa settimana, anzi saranno sotto media, non solo le massime, sotto media non solo le massime ma anche le minime, perché dove ci saranno dei rasserenamenti notturni di nuovo scenderemo con temperature a una cifra, quindi sotto i 10 gradi, quindi insomma l'estate è ancora un po' distantina, e insomma è anche il volto della primavera, sì, siamo sempre nella prima decade di maggio e ci stanno queste fasi fresche e instabili,
1: quindi è tutto normale, vuol dire. Ma quando finirà? Quando finirà?
2: Adesso inizia, di sicuro entro Ferragosto. comunque in realtà abbiamo visto anche tutti gli anni scorsi, sì, come maggio è spesso stato instabile, anche freddo, e non vuol dire che poi l'estate sia compromessa, anzi abbiamo avuto veramente delle estati bollenti tra luglio e agosto, quindi non vuol dire che, diciamo, avere un maggio, una prima parte di giugno un po' fresche e instabili non vuol dire che l'estate poi sia così, anzi appunto è l'esempio degli ultimi anni dove poi da giugno sono partite delle caldazze incredibili.
1: Sì, hai ragione. Va bene, Nikos, allora domani aggiornamento come sempre alle 19:30, ti aspetto qua, va bene? Grazie.
2: A domani, buona serata a tutti.
1: Ciao Nikos, grazie.
0: Radio Padova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

classico della musica italiana, Gianni Togni con Luna, canzone amatissima da tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Insomma, lui ne ha anche sofferto un po', Gianni Togni, insomma, lo ha dichiarato, perché insomma dice: peccato, magari sono ricordato solo per quella canzone lì, insomma. E dopo, insomma, c'è stata una grande pressione dopo una canzone così bella come quella che ci ha regalato nel 1980. Siete su Radio Padova, benvenuti, sono le 19:47 minuti, volge al termine lavorativamente parlando magari questo martedì. Noi vi accompagniamo sempre con la bella musica, ci sono i Romantici cantati da Tommaso Paradiso.

Ci salutiamo sulle note di Pino Daniele, io sono Pazzo, siete su Radio Padova, avete fatto bene, invece un'ottima scelta, sono le 19:54 minuti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, a domani vi aspetto sempre alle

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: e clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
3: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
6: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
7: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
6: Ma fino al 16 maggio.
7: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: Antivirus 4, i casi monitorati in Italia, in quarantena precauzionale, lo Spallanzani attesi soli campioni di un 25enne calabrese. Negativo ai test il paziente sudafricano a Padova, il ministro della salute Orazio Schillaci.
2: Le quattro persone sono monitorate con attenzione, non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
1: E anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati. Divisioni a catena nel governo laburista britannico a seguito della sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Dopo Miata Fambule, Jesse Phillips, una terza sottosegretaria, Davis Jones annuncia il passo indietro chiedendo che faccia lo stesso anche il premier Starmer. Tennis brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria impresa per Darderi che annulla 4 match point a Zverev approdando ai quarti. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Dimmi che hai.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
10: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
12: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
13: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
14: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, si viaggia senza incontrare problemi particolari nei tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo però che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà la tangenziale di Mestre nel tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Dalle 21 alle 6, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio chiuderà il bivio A31-A4 per il traffico che proviene sia da Piovene che da Rovigo sulla A31 e si immette in A4 in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: 20 prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su Europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Sono le 21 e 6 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 13 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A4 A31 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Milano e si mette in A31 con direzione Piovene. E sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico verso la stazione autostradale di Spinea. La chiusura si ripeterà con le stesse modalità nei medesimi orari nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione

0: scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, ma

0: Le canzoni d'amore più belle su Radio Padova.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Padova.
2: Il più bel trucco di una donna è la passione, ma i cosmetici sono più facili da acquistare. Yves Saint Laurent.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinonza al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000.